ya ada shi local chapter officials dan lini to administrators dan lini shi kut a e ada va tras to ka to joti e ya thon chon e ya pahata ha e sa pahata adne ko e ya di tro nel tro lo ko anda adne

AA di delegate parish AA di de ajano di qua on the shige AA dego upgrade alia da hot ego benahat on the adi hadishin for the shide kad AA di bezilo AA di de alia ke AA tronchro banta albahana al ingo troho ge hot AA nestrologo AA adi hot ego kahakeko AD communities hat nini

l-ako ija di atlad nizat di on tis din ija di passengers dan linda di crew iji I aji ija di MV andis gici di arrive atza ija bi ija di tainura ija di this weekend go aro ija di lis dan lingo di trago ija di passengers gi aji

management bedeet ag andre eia. Ado in da shing eia di jene eia kon de beba da tseha nini beka shi da shing ajin da jilin stole. Ado in da workshops da hulon shi attend at da jil in dole. Eit eia akut e lanta di haan shi bain shi lkha shi ne ado ha yil.

sitotta alin dan lahtel tsosh da ladon da kat kombetat bas khado jo elin nehji iki alin dan al tsos na khan na jege na pesh be han neta bakhado sisin jone go ado na ho khana ba ke na lo edotta jone go steten doch ne so jo da ia bakhat a dol tsos ton da ibet a bich a dosha a kon jo da ia a sti to da to kiesh go da to sisa elin dai dochi a don da e chati a kot el don da ta haji ni ni ji ge ha jo a lia go jo ba kha go ji a sa de e shi a ji chek ni ji le to le e kot a has a kon di ka di kha ki e ya chu ti a ti chin de ya a kot a kha bi ho a to le shin da tan da cha jo bi ni na ta ge ya jo a do le da si da yi go shi bi ni si si ni o yu nan shi da ha lo do da an da ti na is ni Aye, to as it a hands and leap in yard. A corn she did, the way June sucket, Joado e hajish dolish, e adden da, jo e adden ha dolish, the way, beast and not laid or shut the ashco good things a gossa. Adden da, jat or little con lane that in nishin slarge, jee, he's come. Adge she e ya, be wheat or the ashto and the she ado, ha she ashit skin or die, ye dolish. E kut e kon e shin da yan da os e gi da da da si a do di ku e da na ki a yut a ki has a na hal den se lin de trut a e it e in de a kon de di ku e a chi di ku slan fi da hal no de be do e da si yi gun a chi ho tel sa no l ka li di e da yi da yi a den se lin jo kon don da hal ki ni shi bi ni na da a kon da la kon a di ku yi e di do Shut on.

title track e di bitre e di trago ne ci di studio album e alto e age di title alia e di heartache medication go e age vado e di march sta a ta qui al carco na che te mi lo hanno din e hata e di party e release e la ain't always the cowboy e a yo liego sen